0: Twitter.
1: La música que te gusta.
2: 23.1 Rumba.
3: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?